0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Celebra el orgullo de ser mexicano con @FM.
2: Hashtag te conecta.